Eazza, Schiavio, Ferrari, Orsi, Ferrari Squarto, Monti, Bertolini, Monzeglio, Allemandi, Combi. Il commissario tecnico Pozzo, i dirigenti, i portieri di riserva Cavanna e Masetti, Rosetta e...

Meazza, Sio, Ferrari, Corsi, Risquarto, Monti, Dini, Monzeglio, Allemdi, Combi. Commissario tecnico, i dirigenti, i portieri di Vacavanna e Matti, Petta,

0: think he did nick it.
1: No, he set up.
2: Corsa lunga, tira in porta, attenzione, parte la sua palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol!

0: think he did, Nicky?
1: No, he set up.
2: Corsa lunga, tira in porta, attenzione, parte la sua palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol,